Rengri bale, tamada. Shala togi, jemba, nunu torda, daveda. Shala purba, jemba, tuze, toba, mebeda. Chapja migu, jemba, jala, tuze, cheveda. Shala, shizik, jemba, muju, shile, saveda. Yuju, jugar, jemba, miju, yule, daveda. Shala, sengup, serwa, pole, dadu, suveda. Yela, jakta, jemba, guso, chale, saveda. Yuna, jakshu, jemba, serendu, domla, jeveda. Shuju, jagu, jimba, dama, du, lene, gugweda. Shala, nobu, jemba, dugu, chadu, bebeda. Nima, dawa, jemba, mori, mumba, saveda. Tanzu, nanga, jemba, leshi, luki, jubeda. Rinji, nanga, jemba, kunga, duje, mebeda. Kubakana, jimba, gidi, junje, jeveda. Shala, medo, jemba, jula, chakshin, mebeda. Shalun, tongi, jemba, mezi, chula, jeveda. Sela chakye gojuzuk dawe nambam jubeda. Ube choji genba di gobe zasa sibeda. Langme choji genba di jube bazay jebeda. Mabje choji genba di tunga sesu saweda. Chuche choji genba di korwa damne jebeda. Kuyo choji genba di gidi yewa cheweda. Nenzu choji genba di jubu gusum lembeda. Gyaje choji genba di jodeng ozar jomeda. Debyo choji genba di tekze sashi nombeda. Ngangbe choji genba di penju penla shubeda. Chawan choji genba di penju penla churweda. Kongme choji genba di kaju shingam joweda. Chongzhu choji genba di dungwe chone tarweda. Poro choji genba di jubda chori mebeda. Poro choji genba di chuni chuo mebeda. Chai choji genba di judu nyoba cheweda. Chajo nazo genba di chuni mobu jebeda. Anzum gola kyoba di seju siki nyobeda. Lingshi bela shakwa di jodion kyobja cheweda. Jirishukwe gelun naba cho. Shadela chase tenzayu. Sha sorla jena sorkanyu shesur tela. Sorkanyu, sha chunla jena, chunkanyu, sha zitela, chunkanyu, sha dubla jena, dubkanyu, sha dubtela, dubkanyu, sha tola jena, tokanyu, sha shingtela, tokanyu, sha chula jena, chukanyu, sha babtela, chukanyu, sha domla jena, domkanyu, sha lungtela, domkanyu, sha yela bema takwati mion kata toyi, nazarta, sha yela bema takwati sokbo changi, nazarta, sha dabreji kurwati tu ngari gosum, chakzuta, sha la limshi dabati paru usan rushi, chakzuta, surshi nashi jeledi, me donggam gangju, chakzuta, sene lodi pulo.

0: La te che che la te ne tarangi puso nam biso da con che santa tesi che le puoi ai e te andi di la puoi ta le puoi ai la
1: ne sen la la
0: la te che la in tan nam sin ti ca tu le te chapani mi tu ti tu ca tu na puso la tu ja ten te na ve len je sum
1: ne sen la la
0: se una cu ju na go che la
1: ne sen su all
0: la te
1: Kiki
2: Lo,
1: 老,
3: No,
1: No,